0: Niboski, go anywhere. You could enter your heart, non tanto hasso giovanic. Buga,
1: ego arrasti tu i vidiewa fortunamente.